felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché

degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre